EG. Asempe FM UCL Fun Day. Maya Shia. Bobradia. And Mantia na Chilebi Parfiti Week 1. Ebesi Sabri. Nanso ya wo ya wo ya wo ya. Aya Brodia. Anya Mankei. Mantemu ni mumiensa. And I qualify for the grand finale.